0: Radio Derdimandis ekskluzivi.
1: Edav Derdimans, Schrashvitsa da Erce, Usmen davgishdebi, Kartul simgherebze.

Recepts i Spoulops. Ipove. Zhra, shuidi da erti. Radio Dardimanti.